0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
1: Tashar RCV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinku,
0: kuma domin ku.
2: Point 3 Rahama Radio. Yeah.

ba sa raga tuka ta labaran Chad ne Amina Abubakar Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci hukumomi da abin ya shafa da su gudanar da cikakken bincike mai zaman kansa kan mutuwar wasu da yake zargin masu haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba wadanda suka rasu yayin da suke tsare a hannun jami'an hukumar Civil Defense a jihar Niger a cikin wata sanarwa da fara shugaban kasa ta fitar Tinubu ya ce mutuwar mutanen abin damuwa ne matuka yana mai tita da cewa rayuwar kowane dan Najeriya tana da muhimmanci kuma babu wanda ya kamata ya rasa ransa a yayin da yake tsare a hannun gwamnati sakamakon sakaci cin zarafi ko gazawar jami'an da yake kula da shi Shugaban ya ce ko da yake gwamnatin tarayya za ta ci gaba da yaki da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da sauran ayyukan laifi dole ne jami'an tsaro su gudanar da aikin su cikin iyakokin doka ta da mutunta haƙƙin ɗan adam da martabar duk wanda aka tsare Anan kuma dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC a cikin Abubakar ya neme a tabbatar da adalci kan mutuwar mutanen da ake zargin masu haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba wadanda suka rasa wato rasu yayin da suke tsare a hannun jami'an hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Niger to ya ka canta kai ta labarin kenan kuka saurara ni da na karanta muku Amina Abubakar haina ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Rahma Radio Farin Cikin Al'umma Mita 97.3 kusan kun fi Rahma Radio ke ci gaba da sauraro takaitattun labarin duniya suka gabata daga sashen labarai da al'amarin yau kullum tare da Amina Abubakar haye wanda ko kuke nune da karfi 10:04 lokaci da sauraron shirin lafiya babbar nima da fatan za a yi sauraron lafiya

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
1: Tashar Radio CV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Shirya haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Radio CV, farin cikin al'umma.

tashar Ambella TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Ambella TV,

Itel Dambella TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12,000 da 252. Dambella TV, tauraro.